0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Hit Dance. La musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando, con la luna en las pupilas, en su traje aguamarina, con rezos de contra.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto diciamo in 50 lingue diverse, ma chi è sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque, solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogie». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Hit Dance, la dance che fa muovere, che fa ballare. Ora su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
1: Sono le 3 e 4 minuti.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: A poco più di 24 ore dai terrificanti terremoti in Venezuela si continua a scavare tra le macerie, alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Secondo i media locali, i dispersi ammonterebbero a circa 50.000, ma si tratta di una stima provvisoria. Il bilancio parziale vede almeno 589 morti confermati e circa 3.000 feriti. La Farnesina ha fatto sapere che ci sono 3 italo-venezuelani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi.
2: L'eccezionale ondata di calore proveniente dal Nord Africa che investe l'Italia sta mettendo sotto scacco tutta l'Europa. Dalla Francia alla Spagna, dalla Germania all'Inghilterra si registrano centinaia di vittime, temperature del suolo vicine ai 50 gradi, udienze nei tribunali sospese, scuole chiuse. In Francia, dopo il bimbo di 3 anni deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France, un altro bambino di appena 18 mesi è morto dopo essere stato salvato da un'auto surriscaldata. Ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale universitario di Marsiglia d'urgenza, a causa del caldo non ce l'ha fatta. A Parigi stop al consumo e alla vendita di alcolici da oggi a mezzogiorno.
3: In cella con la schiena dritta, l'ex AD di Ferrovie dello Stato ed RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio. Era il 29 giugno del 2009 quando per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Non posso fare altro, accetto la sentenza e rispetto lo Stato, ha detto l'ex manager prima di entrare nel penitenziario. Persone a lui vicine ribadiscono la sua convinzione di essere in carcere da innocente. Confermate inoltre le condanne anche per altri 10 imputati tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del convoglio deragliato.
2: Vai domiciliari con braccialetto elettronico per fuga pericolosa e morte come conseguenza di altro reato. Genti Beriscia, 27 anni, arrestato per la morte di Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di Milano, caduto dalla moto inseguendolo a 180 km orari dopo che il giovane non si era fermato all'alto. La Jeep Giulia Masci, dopo l'interrogatorio, ha convalidato l'arresto e disposto i domiciliari. Oggi la PM ha modificato la richiesta di carcere in domiciliari, anche perché l'uomo ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa.
3: Informazioni anagrafiche, di contatto, di viaggio e anche quelle relative alla carta fedeltà sono le violazioni subite da alcuni passeggeri Trenitalia. Ad annunciare l'incidente di sicurezza informatica è stata la stessa compagnia ferroviaria, con una mail mandata ai soggetti colpiti dall'attacco causato da soggetti esterni non identificati. Nessun impatto sui dati di accesso agli account e sulle informazioni relative ai pagamenti. Coro unanime di critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro Salvini di riferire urgentemente in aula.
2: Lo sport, Formula 1. Kimi Antonelli fa il pieno in Austria. Il leader del mondiale ottiene il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere a Spielberg. Giornata chiusa in 1:07:014, poi Piastri e Norris. Verstappen quarto con la Red Bull, segue la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Domani ultime prove, poi le qualifiche alle 16. Per il calcio ai mondiali, oggi terza e ultima giornata della fase a gironi dei gruppi G, H e I. Si comincia alle 21 con Senegal-Iraq e Norvegia-Francia, alle 2 Uruguay-Spagna e Capoverde-Arabia Saudita, alle 5 Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Hits Dance, Hits Dance, la grande bomba dance. La musica in anteprima importata direttamente dagli Stati Uniti d'America su

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Como per un appuntamento artistico di grande rilievo culturale che ruota attorno alla figura di William Turner, l'esponente di maggior rilievo del romanticismo inglese. Il progetto espositivo presenta acquerelli e dipinti del più importante pittore romantico britannico e documenta l'importanza del tema del viaggio nella sua pratica artistica, concentrandosi sul paesaggio italiano. Tutte le opere esposte provengono dalla collezione Tate, una delle principali istituzioni inglese dedicate all'arte. Turner, l'incanto del lago di Como e del paesaggio italiano, al Palazzo del Broletto e alla Pinacoteca Civica fino al 27 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra inedita dedicata a Robert Mapplethorpe, il fotografo statunitense tra i più originali, raffinati e controversi artisti del XX secolo. Una selezione di oltre 200 fotografie che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. L'esposizione è il capitolo conclusivo di un importante progetto espositivo che ha toccato prima Venezia e poi Milano. Nella tappa romana sono esposti i suoi grandi capolavori, ovvero i ritratti di personaggi famosi del mondo dell'arte, della letteratura, della musica, del cinema, ma anche autoritratti, fiori e le foto più sensuali di corpi maschili e femminili, oltre ad una sezione dedicata al confronto con l'antico. Robert Mapplethorpe, le forme della bellezza a Roma presso il Museo della Rapacis. E ora a Firenze per una delle più importanti mostre mai dedicate a Mark Rothko, indiscusso maestro dell'arte moderna americana. L'architettura del palazzo e la città stessa sono lo scenario ideale per esplorare come Rothko traduca in pittura la tensione tra musica classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore ad una percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. Il percorso espositivo permette di ripercorrere l'intera carriera dell'artista, con oltre 70 opere provenienti da prestigiose collezioni private e dai più importanti musei internazionali. Rothko a Firenze, in mostra a Palazzo Strozzi. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La macina della risacca di Andrea Molesini. Un romanzo di famiglia, di guerra, di amore, raccontato al figlio da un uomo prossimo alla morte che ha combattuto nella Seconda Guerra Mondiale attraversando il secolo. Momenti cruciali della storia italiana vengono ripercorsi intrecciandosi alla vita del padre dell'autore. Una scrittura, quella di Molesini, potente, musicale, poetica, che aderisce al dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat 500 è un'auto capace di far innamorare giovani automobilisti. Sempre fedele alle proprie forme, la 500 si è adattata alle necessità del traffico urbano e si è fatta ibrida ed elettrica. La versione mild hybrid, disponibile soltanto con cambio manuale, monta un motore termico da 999 cm3 che apporta alla trasmissione fino a 65 cavalli di potenza, affiancata da un motore elettrico da 5 cavalli. Lo sa controparte elettrica è invece disponibile in due versioni. La prima col motore da 95 cavalli che le affida un'autonomia di 190 km, la seconda con motore da 118 cavalli ed un'autonomia di 310 km. La Volkswagen Polo è un modello classico per chi si appresta ad acquistare la propria prima auto. Disponibile in numerosi assetti, la Polo più economica è la 3 cilindri da 80 cavalli, comprendendo una buona dotazione già a partire dalle versioni d'accesso. Gentile nei movimenti, così come nelle forme, la Polo è adatta per portare comodamente due passeggeri sul divano posteriore. A renderla versatile ci pensa il bagagliaio da 351 litri, una capienza unica per i veicoli di questo tipo. Passiamo alle due ruote, Yamaha R7. Il motore ha ricevuto il già menzionato ride-by-wire YCCT e piccoli aggiornamenti aspirazione e alimentazione. E questo è praticamente tutto al riguardo. La potenza massima dichiarata resta di 73,4 cavalli a 8.750 giri minuto, mentre la coppia massima è leggermente aumentata, arrivando a 68 Nm a 6.500 giri minuto. Il suo bicilindrico parallelo CP2 sembra però più fluido e potente di prima, specialmente ai regimi medio-bassi. Ducati Hypermotard V2 SP. È più leggera, più compatta, più potente e più sofisticata. Il cuore pulsante della nuova Ducati è il bicilindrico a V di 90 gradi da 890 cm3 di cilindrata. Un'unità propulsiva vista anche su altri moto del brand, come Multistrada e Monster, ma con un carattere specifico per la Hypermotard e una cura dimagrante rispetto alla precedente 950, tale da fregiarsi di essere il V2 raffreddato a liquido più leggero mai costruito da Ducati. Chiudiamo con una curiosità. Una novità specifica riguarderà tutte le automobili di nuova immatricolazione nell'ambito dell'Unione Europea. A partire dal 7 luglio prossimo, infatti, questi veicoli dovranno essere dotati obbligatoriamente di un sistema di segnalazione di frenata d'emergenza, in gergo denominato Emergency Stop Signal. In sostanza, le nuove auto dovranno segnalare le frenate d'emergenza con luci di stop in modalità intermittente. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2-4 ruote.
2: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

La felicità è ciò che ti rende ebbro di emozione. L'unica cosa interessante è essere in qualche modo, no, portati dalle emozioni. Se no cosa servono le emozioni, scusa? Cos'è l'emozione? Cos'è l'emozione? L'emozione è quella tua, quella che ti costruisce.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio. Stay.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
1: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama Non Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama Non Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, Afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono 120.000 dollari.
1: 120.000 dollari per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora? Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero. Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Domina il borgo di Salorno, il paese più a sud dell'Alto Adige, l'Aderburg, anche noto come Castello di Salorno. A volte è difficile distinguerlo a colpo d'occhio. Arroccato su un ripidissimo strapiombo di roccia viva, ci si domanda come sia possibile raggiungerlo, ma soprattutto come facessero nel Medioevo a inerpicarsi su per la montagna attraverso il fitto bosco di faggi. Ancora oggi, per arrivare a quel che resta del castello, bisogna salire lungo un arduo sentiero. Ma la fatica vale il viaggio. Il castello di Salorno è un castello medievale. Le sue origini risalgono circa all'XI-XIII secolo e la sua posizione era strategica per il controllo della Valle d'Adige. Oggi la Aderburg è una rovina parzialmente conservata grazie al lavoro quotidiano svolto da una coppia che lo gestisce e lo tiene in vita. È molto apprezzato anche per il panorama di cui si gode sulla valle, per l'atmosfera storica e perché vengono organizzati tanti eventi che vanno dalle visite guidate alle manifestazioni a tema celtico e medievale. Scenograficamente è uno dei castelli più suggestivi dell'architettura castellana dell'arco alpino. Della sua storia si hanno pochi dati certi. La sua eccezionale posizione dominante lo ha visto protagonista di alcuni eventi significativi della storia locale, perché dominava l'unico ponte che collegava Bolzano a Trento, pertanto aveva una funzione difensiva, ma serviva anche come dogana. Secondo alcuni studi archeologici recenti, sotto il castello passava una delle più importanti strade romane, la Via Claudia Augusta. Infatti è stata scoperta una necropoli con resti proprio di epoca romana. La fortificazione si estende su due pinnacoli rocciosi staccati dal Monte Gaier, che un tempo erano collegati fra loro da camminamenti e da un ponte levatoio. Il castello non serviva per essere abitato, ma per controllare il territorio e il passaggio dei viandanti. Il suo carattere strategico fu modificato da vasti lavori nel 1504 per adeguare la fortezza alle nuove tecniche militari introdotte dalle armi da fuoco. In seguito incominciò la sua lenta e inarrestabile decadenza. Attualmente il castello, insieme a tutto il terreno circostante, è di proprietà privata. Il salvataggio del rudere dalla completa rovina e la conseguente apertura al pubblico è opera degli ultimi restauri avvenuti nel 2003. In questa occasione è stata aperta anche una strada forestale detta Sentiero delle Visioni che porta al castello. Sono moltissime le leggende che ruotano intorno al castello. Pare che tra le fessure delle pietre si nascondano ancora dei tesori e c'è chi dice che vi si aggirino dei fantasmi, facendo

0: Del castello è un luogo evocativo da cui emanano energie positive e benefiche. E poi c'è la leggenda delle 18 botti, che ci crediate o meno, poco importa, è innegabile che l'atmosfera del castello di Salorno sia davvero unica e che molte sono le storie che il castello potrebbe raccontare se solo potesse parlare. Nel castello poi si trova una vera locanda in stile celtico, dove vengono cucinate pietanze con ricette antiche accompagnate da ottime birre irlandesi e ancora tavoloni, panche di legno, lume di candela e grandi boccali, proprio come avveniva nel Medioevo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

amorete non sia stranica, e chi cerca tornare a salì. O marito è ciungato che gamba, e marama trovate cascante, e suo figlio a denaro contante, ma i contante ci fanno cacciare.

0: Cara Margaret, stasera circheremo Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: The Kiss.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie: Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dunn.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte, lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegne oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.

0: facevi fotografie.
1: Ehi Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
2: Guarda quanti dischi!
1: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Sì viaggiare, Antonello Venditti, Sara, I Pooh, Storia di una lacrima, Antoni Dallara, Tu sei romantica, Renato Zero, Triangolo, Julio Iglesias, Sono un vagabondo, che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata, bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza. Prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma. È un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente

0: Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo

portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà e i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace e Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunziker e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera che non scorderemo mai. Tipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

forse un po' di fatica. Ma cosa vai a pensare? No, al contrario. È stata una magnifica serata. Sì. Una magnifica serata.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte, lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegni oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno. Nell'amore, come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate, vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario. La fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci. Tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca: triplice omicidio a Roma, madre, padre, figlia minorenne sono stati uccisi a coltellate in un'abitazione in via Montiglio nel quartiere Aurelio. Il figlio più grande della coppia, anche lui minorenne, è rimasto ferito in maniera non grave. Il giovane è in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, le vittime sono tutte originarie del Bangladesh senza precedenti di polizia. Sul posto la squadra mobile della questura di Roma e la polizia scientifica per delineare i contorni della vicenda. Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti, lo ha reso noto il presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Ogni persona salvata è un miracolo, ha detto Rodriguez. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese è salito a 3 morti e 5 feriti, a cui si aggiungono 35 dispersi. Al quinto round di negoziati, dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto a Washington un accordo quadro, mentre Hezbollah continua a chiedere il ritiro delle forze israeliane dal sud del paese. Il popolo tornerà a casa sotto la sovranità del Libano, non condividiamo con nessun altro l'autorità sul nostro territorio, afferma il presidente libanese Aoun. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani. Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane. Chiunque dovesse imporre una simile tassa si vedrà immediatamente applicare un dazio del 100% su tutti i beni esportati verso gli Stati Uniti, ha scritto Trump sul suo social Truth. Mondiali di calcio, Dembélé show a Boston, l'astro del Paris Saint-Germain fa tripletta, la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde fa festa 0-0 con l'Arabia Saudita e vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol di Baena al 45esimo per battere l'Uruguay 1-0 e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri. Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza, prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma, è un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno. Nell'amore, come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate, vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario. La fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci. Tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegni oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 8.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
2: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
3: Il Consiglio per l'istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
2: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai 16esimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrico, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 27 giugno 2026 è il 178esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Cirillo d'Alessandria e San Sansone. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 27 giugno del 1967 il primo sportello automatico per il prelievo di contanti viene installato ad Infiltown a Londra presso la Barclays Bank. Nel 1969 inizia a New York la protesta passata alla storia con il nome di Moti di Stonewall, che segna la nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo. Il 27 giugno del 1980 viene ricordato per la strage di Ustica. Il DC-9 Itavia in volo da Bologna a Palermo, partito con 2 ore di ritardo, esplode nei cieli a nord di Ustica, 81 le vittime di cui 13 bambini. È uno dei grandi misteri irrisolti dell'Italia repubblicana. Dopo decenni di indagini, perizie e processi, non sono state ancora accertate le cause che hanno portato al disastro. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 27 giugno del 1979 il boxer afroamericano Muhammad Ali annuncia il suo primo ritiro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 27 giugno del 1959 Domenico Modugno è in vetta alle classifiche con Notte, lunga notte. Nel 1981 Claudio Baglioni pubblica l'album Strada facendo e nel 1992 inizia a Monaco di Baviera il Dangerous World Tour di Michael Jackson, che cedette i diritti televisivi ad una cifra record ancora imbattuta. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Felice Tortorella, detto Cino, nato a Ventimiglia il 27 giugno 1927 e scomparso a Milano il 23 marzo 2017. Conduttore televisivo, autore televisivo e regista televisivo italiano, ideò e condusse per 50 anni lo Zecchino d'Oro, interpretando per lungo tempo il personaggio di Mago Zurlì. Spegni oggi 69 candeline Gabriella Dorio, ex mezzofondista italiana, campionessa olimpica dei 1500 metri piani a Los Angeles 1984. Compie 60 anni J.J. Abrams, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, compositore e occasionalmente attore statunitense. Spegne 52 candeline l'attore, comico, conduttore e personaggio televisivo Fabrizio Biggio. 51 candeline sulla torta dell'attore, produttore cinematografico e doppiatore statunitense Tobey Maguire. E buon compleanno anche a Nico Rosberg, l'ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 nel 2016 con la Mercedes e 2 volte vicecampione del mondo, compie 41 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 27 giugno 2016 di Bud Spencer. È stato il gigante buono più amato dal pubblico di tutte le età e insieme con l'amico Terence Hill ha formato una coppia leggendaria nella storia del cinema, premiata nel 2010 con il David di Donatello alla carriera. Oggi vi lascio con questo proverbio: nei mestieri degli altri, tutti si sentono scaltri.

0: di sempre, il primo gioco e non quello che sei. Per me sei sempre quella di sempre, la mia fortuna è non...
1: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
2: e qualcosa rimane
1: da un illustre ricordo di Jerry Dauria.
3: Di Jerry Dauria.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza. Prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non perdere la calma. È un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro. Per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone. Non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno. Nell'amore, come in tutto, la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate, vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario. La fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci. Tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 9:02.
0: Tra poco le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 km a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
0: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
1: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
0: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio e in una zona vicino a via Pinetta Sacchetti, nella zona nord di Roma. E caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
1: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
0: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network. Network. Passaparola.
3: Megamix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Ultimo, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, il settimo della sua carriera. Ciascuna delle 10 tracce è accompagnata da un simbolo che raffigura un tatuaggio di Ultimo, a sottolineare quanto nell'album vi sia il suo lato più intimo. Il simbolo rappresentato sulla cover, ovvero l'infinito, è quello che Ultimo ha scelto di tatuare, dove di solito si porta la fede, perché si sente sposato con le sue canzoni e col suo pubblico. Tempo di nuova musica anche per Anna, fuori il nuovo singolo intitolato White Girl Wasted, che anticipa l'album Million Dollar Babe, disponibile dal 10 di luglio. White Girl Wasted si rifà ad un celebre slang americano ed è un inno pop dalle sonorità dance e clubbing, con un ritornello accattivante, bassi potenti e un beat EDM ad altissima intensità. E passiamo a Tommaso Paradiso, che ha deciso di omaggiare il Como di Fabregas, che a sorpresa ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League attraverso una strofa del nuovo singolo intitolato Agitare Coca-Cola. Il racconto di questa sua nuova canzone è quello di un amore estivo gassato ed imprevedibile, un contenitore di tutta la tensione elettrica di quell'incontro improvviso che ti rifà fare quei film e poi svanisce. E intanto le icone del pop mondiale, ovvero i Backstreet Boys, sono tornati con Bottle Rap, il nuovo singolo che fa parte della colonna sonora di Paw Patrol, The Dino Movie, nuovo capitolo cinematografico del celebre franchise animato, in arrivo nelle sale italiane a settembre. La canzone, tra gli altri, porta la firma di Ed Sheeran. Si intitola invece Mama Non Mama, la nuova canzone di Madame. Attraverso il gioco del Mama Non Mama, Madame non dà necessariamente un significato nascosto a questo nuovo singolo, che trova invece la sua forza nell'immediatezza e nell'energia, lasciando a chi lo ascolta la libertà di attribuirgli il proprio significato. E passiamo a Fabri Fibra, che ha pubblicato Mentre Los Angeles brucia Deluxe, la versione appunto Deluxe del suo ultimo album uscito la scorsa estate, con l'aggiunta di 4 inediti, tra i quali Non Dormo Più, realizzato con Fra Quintale, e Goya, il nuovo singolo che vede Fabri Fibra duettare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola invece On My Soul, la nuova di Bruno Mars, una delle tracce di punta del suo ultimo album, canzone avvolta da un groove energico che mette in risalto l'anima gioiosa e le straordinarie doti vocali di Bruno Mars. Il singolo omaggia il soul dei classici della Motown e del soul anni 70, celebrando lo stile unico delle leggende del funk. Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso pronti a conquistare l'estate 2026 con la loro Hit Parade. Questo è il titolo della loro canzone, piena di energia e caratterizzata da un tono ironico che porta la firma di Jovanotti e che celebra il piacere di vivere il momento, cantare insieme e lasciarsi cullare dalla leggerezza. Ed a proposito di duetti, Non Dovrei, Non Dovresti è il nuovo singolo che vede insieme Francesco Renga e Giusy Ferreri in questa ballad intensa che racconta il dolore di un amore sospeso tra parole non dette, rimpianti e desideri irrisolti. La narrazione si sviluppa attraverso due punti di vista complementari, trasformando la canzone in un dialogo autentico e profondo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con la cantante sudafricana Tyla, che ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Is It Love, mentre cresce l'attesa anche per il suo secondo album, che arriverà invece il 24 luglio. Is It Love combina una produzione dance con testi introspettivi, proseguendo l'approccio di Tyla nel fondere influenze pop, afrobeats e R&B. La canzone si concentra su temi come l'amore, la vulnerabilità e la connessione emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Tyla: se credi davvero in te stessa, puoi trasformare ogni ostacolo in motivazione.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network, Rhythm and Music.
3: RCS Network, accendi il ritmo, vivi i successi di sempre.
2: RCS Network, the station of rhythm.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Con giugno cambia il ritmo della tavola, le giornate si allungano, aumentano le temperature e sui banchi del mercato iniziano ad arrivare alcuni dei prodotti più amati dell'estate: ciliegie, albicocche, pesche, meloni, pomodori, zucchine e peperoni. Scegliere frutta e verdura di stagione significa portare in tavola prodotti più saporiti, maturati al giusto punto e spesso provenienti da coltivazioni locali. Giugno, da questo punto di vista, è uno dei mesi più ricchi dell'anno. Tra i frutti simbolo di questo mese ci sono sicuramente le ciliegie, protagoniste di sagre raccolte in molte regioni italiane. Le ciliegie sono tra i frutti più rappresentativi del mese e in Italia esistono numerose varietà locali, dalle ferrovie pugliesi alle Duroni di Vignola IGP. Le albicocche invece sono ricche di beta-carotene, perfette anche per preparare confetture crostate o dolci da colazione. Con l'arrivo del caldo tornano protagonisti anche meloni e pesche, spesso consumati freschi oppure trasformati in ghiaccioli e smoothie fatti in casa. Accanto a loro arrivano anche le prime susine, mentre continuano fragole e frutti di bosco. Tutta frutta dolce e colorata, perfetta per preparare golose merende. Sul fronte della verdura, giugno segna il ritorno dei primi pomodori, insieme a zucchine, cetrioli, peperoni, melanzane e fagiolini. Resistono ancora gli asparagi, soprattutto nelle zone di montagna e del nord Italia, mentre basilico e cipollotti iniziano a diventare protagonisti delle ricette estive. Giugno, infatti, è il mese ideale per iniziare a preparare piatti freddi e ricette leggere. I cetrioli, ad esempio, sono perfetti per insalate fresche o per preparare lo tzatziki greco, mentre i pomodori iniziano finalmente ad avere sapore e diventano protagonisti di bruschette, panzanella, paste fredde e caprese. Le zucchine si prestano bene a cotture veloci, grigliate o ripiene, mentre i peperoni fanno il loro ritorno nelle ricette estive mediterranee. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Oscar Wilde. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità e ne ha approfittato.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere solo su RCS Network. Music and Fun.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi torna dalle vacanze con una calamita per il frigorifero e chi, come Dua Lipa e Callum Turner, regala ai fan una collezione di fotografie degna di una rivista patinata. La coppia continua infatti a mostrarsi affiatatissima, tra passeggiate romantiche e momenti di relax che fanno inevitabilmente sognare tutti quanti. Sui social ogni immagine viene analizzata nei minimi dettagli dai fan. C'è chi commenta gli abiti, chi il panorama e chi cerca improbabili indizi sul futuro della coppia. Per ora l'unica certezza è che sembrano vivere una luna di miele davvero perfetta, con un livello di fotogenia che mette in crisi anche i filtri delle app. Per settimane il gossip si è divertito a raccogliere segnali, indiscrezioni e avvistamenti, ma adesso Michel Hunzik e Giulio Berruti hanno deciso di semplificare il lavoro a tutti. Le immagini che li ritraggono insieme hanno alimentato ulteriormente l'interesse del pubblico e confermato quello che in molti sospettavano già da tempo. Naturalmente non mancano gli interrogativi: quando arriverà la prima foto ufficiale pubblicata da loro? E chi dei due sarà più restio a condividere i momenti privati sui social? Nel frattempo, tutti continuano a seguire ogni loro uscita, trasformando anche una semplice passeggiata in un piccolo grande evento. Se qualcuno avesse infine proposto questa combinazione per una serie TV, probabilmente gli avrebbero detto che era poco credibile. E invece Katy Perry e Justin Trudeau sono riusciti a diventare uno dei temi più chiacchierati di sempre grazie alle loro apparizioni pubbliche. La pop star e l'ex primo ministro canadese hanno attirato nuovamente l'attenzione di fan, giornalisti e follower che si sono sbizzarriti con commenti e ipotesi di ogni genere. C'è chi immagina improbabili duetti, chi fantastica su inviti a cene di stato con colonna sonora pop e chi più semplicemente si gode lo spettacolo. In fondo è proprio questo il bello delle cronache rosa. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche nel weekend con i loro consigli. Ariete, l'amore a volte bussa dove meno ve l'aspettate, ma dovete essere anche presenti per accoglierlo. Al lavoro potreste ricevere un supporto inatteso che vi alleggerirà da un peso che vi portate dietro da un po'. Toro, in amore sarete chiamati a prendere una decisione. Dentro di voi c'è ancora però incertezza. Prendetevi più tempo. In ambito professionale è importante non

0: perdere la calma. È un momento difficile per molti. Gemelli, questa giornata sarà dedicata agli impegni lavorativi o di studio, con la voglia di chiudere tutto il prima possibile. Negli ultimi tempi avete riscoperto passioni dimenticate e state cercando di ritagliarvi spazio per voi. Cancro, per alcuni si avvicina un evento importante che potrebbe cambiare le carte in tavola. Costruite la felicità giorno dopo giorno. L'amore arriverà quando sarete pienamente voi, senza paura di restare da soli. Leone, non rinunciate a credere nell'amore solo perché qualcuno non ha saputo apprezzarvi. La giornata si preannuncia agitata e vi troverete a correre da una parte e dall'altra senza sosta. Rimandate ciò che è rimandabile. Vergine, fate attenzione alla gelosia. In amore può rovinare anche i rapporti più solidi. Non lasciate che i sogni restino chiusi in un cassetto troppo a lungo. Se soffrite il mal di testa o di dolori ai denti, è il caso di ascoltare il vostro corpo. Bilancia. In ambito affettivo, se c'è una situazione delicata da risolvere, cercate di agire prima di sera. Liberarvi da ogni obbligo vi permetterà di trascorrere un fine settimana più rilassato. Scorpione. Ci saranno impegni urgenti da portare a termine entro il pomeriggio. Si prospetta una giornata frenetica, ma una volta conclusi i doveri potrete finalmente rilassarvi con ciò che più vi fa stare bene. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie e di respirare aria nuova. Venite da un periodo complesso, ma vi state lentamente riprendendo. Se siete in coppia, la sintonia sarà evidente. Per chi è single, un incontro riaccende la passione. Capricorno, nell'amore come in tutto la perseveranza paga. Per gestire al meglio le vostre giornate vi sarà utile avere un'agenda con tutti gli impegni da portare avanti. Acquario, la fortuna sarà al vostro fianco, ispirandovi e guidandovi nelle scelte. Fidatevi del vostro intuito, vi porterà nella direzione giusta. Chi lavora sodo per un traguardo importante potrà ricevere delle belle notizie in tempi brevi. Pesci, tendenzialmente rimandate troppo, ma questa giornata vi offre l'occasione per chiedere consiglio a qualcuno che stimate. Circondatevi di persone positive, evitando chi tende a demolirvi. Oggi vi saluto con le parole di Thomas Mann. La solitudine dà alla luce l'originale che c'è in noi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 11:02.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela, con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano ancora all'appello. Il bilancio parziale è di 920 morti, tra loro anche Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Il compagno della donna era stato ritrovato vivo nelle scorse ore. Dopo l'arrivo della prima missione italiana di aiuti, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
0: Un triplice omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri a Roma, nel quartiere Aurelio. All'interno di un'abitazione in zona Pineta Sacchetti, un'intera famiglia è stata sterminata a coltellate. Il responsabile dell'attacco si sarebbe dato alla fuga ed è attualmente ricercato. Le vittime, tutte originarie del Bangladesh, sono decedute a causa delle profonde ferite d'arma da taglio riportate. All'interno dell'abitazione sarebbe stata rinvenuta una mannaia, ferito ma non grave il figlio maggiore della coppia.
1: Strage di Ustica. Sono trascorsi 46 anni. Il capo dello Stato Mattarella ha espresso vicinanza e solidarietà anzitutto ai familiari delle vittime di un evento inaccettabile che il tempo non può lenire. Nella storia della Repubblica, aggiunto, il segno di quella catastrofe non è cancellabile. Ricomporre quanto avvenne il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno rimane irrinunciabile. Morte tutte le 81 persone a bordo del DC9 da Bologna a Palermo, ricorda Mattarella, e tanti i corpi che non trovarono sepoltura.
0: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro al termine del quinto round di negoziati che spiana la strada alla pace, ma resta alta la tensione tra Washington e Teheran, soprattutto su Hormuz, dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie, di contro, affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
1: Almeno 10 persone sono rimaste ferite oggi nella città di Volgograd, nel sud-ovest della Russia, in seguito ad un attacco sferrato dalle forze armate ucraine contro alcune installazioni militari russe. A riferirlo le autorità locali. L'Ucraina ha presentato delle proposte di pace ai principali partner. La Russia deve compiere questo passo verso la pace, ha sottolineato il leader ucraino Zelensky.
0: Lo sport. Dopo Yannick Sinner e Kimi Antonelli, c'è un altro atleta italiano in testa alla classifica mondiale del proprio sport. Si tratta di Leonardo Fioravanti, surfista romano che sta portando il tricolore sulla cresta dell'onda. In poco più di 10 giorni il 28enne ha raggiunto due risultati storici per il surf azzurro, diventando il primo italiano di sempre ad essere numero uno al mondo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
3: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'universo cinematografico DC continua la sua espansione con Supergirl, il nuovo film dei DC Studios, diretto da Craig Gillespie. Protagonista è Millie Alcock, che interpreta il doppio ruolo di Supergirl e Kara Zor-El, in una storia che mescola vendetta, giustizia e avventura cosmica. Quando una minaccia tanto inaspettata quanto spietata colpisce qualcuno a lei vicino, Kara è costretta a stringere un'improbabile alleanza e partire per un viaggio interstellare ai confini dell'universo, sul grande schermo, dal 25 giugno. Arriva invece su Netflix il 24 giugno La mano di Dante. Il nuovo film di Julian Schnabel è letteralmente una storia che oltrepassa i secoli e il tempo. Due sono i luoghi e le epoche in cui si svolge: New York, 21 secolo, e la non ancora Italia medievale, negli anni in cui Dante Alighieri compone la sua Divina Commedia. Uno scrittore contemporaneo arriverà vicino come non mai al divin poema, incaricato da un boss mafioso di rubarne una copia manoscritta proprio dall'Alighieri. Intanto vediamo Dante cercare l'ispirazione per il testo che cambierà la letteratura mondiale e fonderà la lingua italiana. Il cast non potrebbe essere più ricco: Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Franco Nero, Martin Scorsese, Al Pacino e Jason Momoa. Passiamo ora alle serie TV. Dal 22 giugno su Sky, Now ed HBO Max arriva la terza stagione di House of the Dragon, probabilmente uno dei titoli più attesi di tutta l'estate. Il prequel di Game of Thrones, che ha riportato draghi, guerre dinastiche e traumi familiari al centro della TV mainstream, promette finalmente la guerra totale. Dopo due stagioni di tensioni, alleanze e vendette covate lentamente, la danza dei draghi entrerà nella sua fase più devastante. Al centro ci saranno ancora Emma Darcy nei panni di Rhaenyra e Matt Smith come Daemon, ma i nuovi episodi introdurranno anche battaglie gigantesche, come la leggendaria Battle of the Gullet, descritta dagli autori come uno degli episodi più folli mai realizzati per la TV. Su Netflix il 25 giugno arriva invece la seconda stagione di Avatar, la leggenda di Aang, il live action ispirato alla celebre serie animata Nickelodeon. Al centro della serie c'è Aang, il giovane Avatar, mentre impara a controllare i quattro elementi, acqua, terra, fuoco e aria, per riportare l'equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante nazione del fuoco. Nella seconda stagione, dopo una vittoria dolceamara che ha salvato la tribù dell'acqua del nord dall'invasione della nazione del fuoco, l'Avatar Aang, Katara e Sokka intraprendono insieme una missione per convincere l'elusivo re della terra a prestare il loro aiuto nella battaglia contro il temibile signore del fuoco, Ozai. L'altro grande titolo in arrivo a giugno 2026 è sicuramente la quinta e ultima stagione del pluripremiato show The Bear. La stagione riprenderà esattamente dal finale della quarta. Nello specifico, la mattina dopo che Sydney, Richie e Natalie scoprono che Carmi ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani. Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un'ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin, su Disney Plus dal 26 giugno. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Megamix, Megamix. Un successo dietro l'altro, un'emozione dietro l'altra. Megamix su RGS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. La piattaforma di streaming musicale Deezer ha reso disponibile uno strumento capace di scansionare le playlist degli utenti per rilevare la presenza di musica generata dall'intelligenza artificiale. Il servizio, denominato AI Music Detector, è ad accesso libero ed è compatibile anche con i principali servizi concorrenti, tra cui Spotify, Apple Music e Tidal. Per usare il sistema è sufficiente collegare il proprio account di streaming al portale dedicato. Il software impiega circa un minuto per analizzare le tracce contenute in un massimo di 100 playlist personali, restituendo la percentuale esatta di brani creati artificialmente. La tecnologia alla base del rilevatore lavora individuando specifici artefatti nei segnali audio, garantendo, secondo l'azienda, un margine di precisione del 99,8%. Amazon ha reso disponibili in Italia i nuovi dispositivi Kindle Scribe, ebook reader dotati di penna per prendere appunti e disegnare. La gamma si compone di tre modelli, tra cui il primo reader dell'azienda a supportare la scrittura e la lettura a colori. Non manca l'intelligenza artificiale. Il software integra funzionalità basate sull'IA per la ricerca semantica e la generazione di riassunti all'interno dei taccuini. Il sistema supporta l'importazione e l'esportazione diretta dei file attraverso l'integrazione nativa con Google Drive, OneDrive e Microsoft OneNote. Ci basta parlare uno smartphone in qualunque lingua per ascoltare la traduzione quasi simultanea di quanto

0: diciamo, in 50 lingue diverse, ma che sordo non ha gli stessi strumenti per farsi capire con facilità. Ma ora qualcosa cambia grazie alla tecnologia, che potrebbe aiutare chi parla il linguaggio dei segni a farsi capire da chiunque solo indossando 7 piccoli anelli sulle dita. Il sistema è leggero e senza fili, si tratta di 7 anelli che chi parla la lingua dei segni deve indossare in tutte le dita tranne il pollice, il medio della mano sinistra e il mignolo della destra. Ognuno di questi anelli contiene un piccolo accelerometro e un chip Bluetooth che sono in grado di comprendere e tradurre in testo 100 parole della lingua dei segni. A Seul, in Corea del Sud, è stato ordinato un nuovo monaco buddista. Nulla di nuovo se non fosse che si tratta di un androide alto 130 cm e soprannominato Gabi. Il robot umanoide è entrato nel tempio di Yogyesa, seguito da monaci umani in preghiera. Due mani ricoperte da guanti color carne, giunte in preghiera, Gabi risponde «Sì, mi consacrerò a ogni domanda del venerabile Sungwon, responsabile degli affari culturali dell'ordine Yogye». L'ordinazione di Gabi non è solo un esperimento tecnologico, ma anche una mossa di marketing spirituale. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network, It's a Dance, It's a Dance. Cercala sul digitale DAB+. It's a Dance, un'esplosione di dischi lancio primi in classifica.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini. Voglio chiedervi una cosa. Due fette di pane, fior di latte, insalata, pomodoro, prosciutto crudo e un po' di maionese. Cosa vi ricordano? Potrebbe sembrare un panino nato negli

0: States, per esempio una specie di club sandwich, ma gli ingredienti mediterranei non mentono, il passaporto è tutto italiano. Stiamo parlando infatti della zingara, il panino più famoso di Ischia, una delle isole più belle e più note dell'arcipelago campano. Ed è proprio qui che si mangia in molti indirizzi, ma anche fuori da Ischia non è impossibile da trovare, oltre al fatto che si può preparare facilmente in casa in pochi minuti. Secondo quanto viene raccontato da più fonti, il panino sarebbe stato inventato verso la fine degli anni 70, precisamente nel 1977, da una coppia di imprenditori che gestiva il pub La Virgola, nella zona di Ischia Ponte, ancora esistente, e dove è possibile assaggiare la versione dell'ischitana originale. Da lì clienti e turisti, che in quegli anni cominciavano già ad affollare l'isola, si moltiplicarono e la proposta della zingara si estese a ristoranti, bar e insegne dell'isola, tanto da diventare una sorta di ricetta ischitana e simbolo di questa zona. Ma perché questo nome, zingara ischitana o zingara di Ischia? Perché si tratta di un panino inventato negli anni 70 e proprio in quegli anni erano di moda gli hippie e il modo di vestire gitano. Quindi per ricordare la leggerezza e la spensieratezza si è deciso di darle questo nome. Vogliamo prepararle insieme? Allora prendete questi pochi e semplici ingredienti. 4 fette di pane cafone, 4 fette di prosciutto crudo, un pomodoro insalataro, una mozzarella fior di latte, lattuga iceberg e maionese. Se non trovate il pane cafone, basta comunque qualunque altro pane rustico. Tagliate il pane a fette di circa un centimetro. Scaldate una piastra di ghisa o una padella antiaderente e quando sarà ben calda mettete a cuocere le fette di pane da entrambi i lati. Lavate e asciugate il pomodoro. Tagliatelo a fette ed eliminate un po' di acqua di vegetazione. Spalmate le fette di pane con maionese e posizionate sopra la lattuga. Mettete sopra le fette di pomodoro insalataro e salate leggermente. Aggiungete le fette di mozzarella fior di latte ben tamponate dal siero in eccesso. Aggiungete anche le fette di prosciutto crudo e chiudete il panino. Rimettete di nuovo la zingara ischitana sulla griglia e fate scaldare un minuto circa prima di servirla. Non ci sono grandi variazioni della zingara ischitana, proprio perché è una ricetta relativamente moderna e per di più tipica di una città, ma nessuno vi vieta di aggiungere o togliere alcuni ingredienti. Che ne dite? Facciamo una capatina ad Ischia? Gli sono stati dedicati versi e frasi da vari poeti, tra cui questi dell'inglese Oden che voglio regalarvi. Ora sono commosso dalla partenopea intrisa di luce. Il mio grazie è per te, Ischia, cui un buon vento m'ha portato a goderti con dei cari amici. Vi saluto. Ciao.
1: Cucina con noi. Gustosi quanto basta.
2: RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara, presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 13:04.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Torna a tremare la terra in Venezuela, dove una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del paese. Nella notte è atterrato all'aeroporto militare di Maracay il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela, composta da 97 persone tra soccorritori, sanitari, vigili del fuoco e funzionari dell'unità di crisi della Farnesina che sono già al lavoro nelle aree colpite dal sisma. Il ministro degli esteri italiani ha parlato di un quadro tremendo, annunciando l'arrivo di un secondo aereo italiano con altro personale esperto in recupero di feriti. Al bilancio delle vittime si è aggiunta Francesca Mannina, originaria di Balestrate, in provincia di Palermo, che era tra i dispersi.
2: Risale la tensione tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito le posizioni militari americane nella regione del Golfo. L'esercito statunitense aveva precedentemente annunciato di aver colpito obiettivi di Teheran in risposta ad un attacco ad una nave mercantile nello stretto di Hormuz, attribuito al regime. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro per la pace, ma Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne.
3: Una famiglia sterminata probabilmente con una mannaia. Il triplice omicidio si è consumato ieri sera a Roma, dove hanno trovato la morte il padre Kamaluddin, 39 anni, la madre Arzu, 38 anni, e Alicia, una bimba di 6 anni, uccisi senza pietà nella loro abitazione. L'unico sopravvissuto è il figlio maggiorenne della coppia. Si cerca un conoscente che sarebbe stato visto scappare anche da alcuni testimoni. Ancora poco chiaro il movente del triplice omicidio. Non si escludono dissidi di tipo economico.
2: È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e condotto in carcere il compagno della 56enne che 2 giorni fa è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Il fermo è avvenuto al termine di un interrogatorio fiume, nel corso del quale gli investigatori avrebbero contestato al 70enne diverse contraddizioni. L'uomo, difeso dall'avvocato Sabato Romano, ha ribadito la propria estraneità rispetto alle ipotesi avanzate dagli investigatori.
3: Sulla spiaggia di Calafinanza si prepara il presidio popolare del 1° luglio, mentre il comune ritira la variante urbanistica del progetto. Sullo sfondo il braccio di ferro tra Regione Sardegna e governo sull'uso della ZES e la tutela del paesaggio. Il sindaco Francesco Lai ha confermato che la contestatissima delibera con la quale è stata approvata la variante urbanistica Viatico per il progetto Tavola Rabei sarà rimessa in discussione.
2: La MotoGP Jorge Martin si prende la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. Il pilota spagnolo dell'Aprilia è il più veloce nelle qualifiche con il tempo di 1:30.812. Quartararo e Mir riescono a superare il Q2 e ad accedere nel turno dei migliori. Poi nel Q1 si definiscono le prime file della griglia. Completano la prima fila Ayo Gura e Marco Bezzecchi. Quinto Bagnaia davanti a Di Gian Antonio. Settimo Marc Marquez.
3: Ed è tutto. A più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
4: Non Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air. Adesso Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Basta osservare le strade cittadine per notare un fenomeno innegabile: il ritorno prepotente del cappello estivo da uomo. Non parliamo del solito copricapo buttato in testa alla rinfusa per sfuggire alla canicola, ma di una scelta molto mirata. L'uomo di oggi ha riscoperto il grande piacere di completare la propria figura usando questo semplice accessorio per dichiarare al mondo il proprio carattere e il proprio gusto. Se facciamo un salto nel tempo, ricordiamo modelli molto rigidi, fasce cariche di ornamenti o intrecci complessi che servivano per definire lo status sociale. Adesso la prospettiva è ribaltata, il lusso vero si nasconde nella semplicità. Si cercano linee essenziali, fibre crude di altissima qualità e tinte unite. Il cappello smette di essere un banale riparo e diventa il vero protagonista dell'abbigliamento, capace di catturare gli sguardi e farsi notare con incredibile eleganza. Affidarsi alle mani di un abile artigiano o all'estro di uno stilista vuol dire regalarsi un accessorio perfetto. La tendenza attuale premia le dimensioni molto ampie e le tese cadenti. Immaginate falde larghe e materiali flessibili che prendono vita seguendo il vento o i passi di chi cammina. È un approccio incredibilmente rilassato, che completa in maniera impeccabile gli abiti di lino e le camicie leggere che tutti amiamo indossare durante i mesi più caldi. Presentarsi a una cena o a un evento speciale con un copricapo d'autore è un gesto di enorme classe per chi ama il bel vestire. A sorprendere davvero però sono le colorazioni inattese e i materiali fuori dal comune. Dimenticate la classica paglia chiara e rassicurante. Trionfano le tinte scure, i toni bruciati e le fibre lavorate in modo del tutto insolito. Questi pezzi unici sembrano quasi scordare la loro reale funzione. Stravolgono la presenza scenica donando un'aria enigmatica, calda e di profondo fascino a chi li indossa. La loro grande

0: forza è proprio questa. Proteggono dai raggi solari, è vero, ma soprattutto incorniciano il volto rendendolo simile a un bellissimo dipinto. Oggi il cappello da uomo ha smesso di essere unicamente un riparo dai forti raggi solari estivi, trasformandosi in un dettaglio fondamentale per chi vuole distinguersi. Completare il proprio abbigliamento con questo magnifico accessorio vuol dire riappropriarsi di un'eleganza senza tempo, capace di donare enorme carattere e una straordinaria sicurezza ad ogni singolo passo che facciamo. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attrice italiana Serena Autieri. Ho sempre amato i cappelli, forse perché mia madre mi aveva abituato a indossarli. Trovo che diano tono a un abbigliamento semplice.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una storia Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione.

0: Ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori, in un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag. La coppia ha sempre scelto la via della discrezione, una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Megamix on RGS Network, The Dance Station, The Music Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19. Un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man. Luna de Miel, Paradise Mi Amor. Baciotti, Black Jack. Gloria Gaynor, I Will Survive. Frankie Valli, Grease. Casey and Sunshine Band. E tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca sulla 14 alle porte di Bologna, una donna è morta e 5 persone sono rimaste ferite, tra cui un neonato di 6 mesi dopo il ribaltamento dell'auto su cui viaggiava una famiglia egiziana. Il piccolo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato recuperato in una scarpata, poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo i primi rilievi della polizia stradale, all'origine dell'incidente potrebbero esserci un colpo di sonno o una distrazione del conducente. Traffico rallentato con una sola corsia aperta.
2: Ancora cronaca, Roma sotto shock per un triplice omicidio avvenuto nel quartiere Aurelio. Un uomo, la moglie e la loro bambina di 8 anni sono stati trovati morti nella loro abitazione, uccisi con un'arma da taglio. Il figlio maggiore della coppia è riuscito a fuggire dopo una colluttazione con l'aggressore ed è ricoverato con ferite non gravi. Gli investigatori cercano un connazionale della famiglia, mentre una mannaia è stata sequestrata e viene ritenuta la possibile arma del delitto.
3: Gli esteri, Venezuela ancora in ginocchio dopo il terremoto più devastante degli ultimi decenni. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono senza sosta le ricerche dei 50.000 dispersi. Il bilancio sale ad almeno 920 morti, tra le vittime anche Francesca Mannina, originaria del Palermitano. Atterrata intanto a Caracas la missione italiana di soccorso, 97 operatori tra sanitari, vigili del fuoco e funzionari della Farnesina sono già diretti verso le zone colpite dal sisma.
2: Nel giorno del 46esimo anniversario della strage di Ustica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda le 81 vittime del DC-9 Italia precipitato nel Tirreno il 27 giugno 1980. È un segno incancellabile della nostra Repubblica, afferma il Capo dello Stato, ribadendo che ricostruire fino in fondo quanto accadde resta un dovere irrinunciabile. A Bologna intanto si sono svolte le commemorazioni insieme ai familiari delle vittime.
3: L'Europa soffoca nella morsa del caldo estremo. In Italia è atteso il picco dell'ondata africana con bollino rosso in 18 città, mentre il CNR parla della più lunga ondata di calore mai registrata, destinata a durare almeno 11 giorni. Primi allerte anche per la siccità, con i livelli dei grandi fiumi del nord in forte calo. L'afa pesa anche sulle famiglie. Secondo Assoutenti, tra energia, acqua e maggiori consumi, la spesa può aumentare fino a 600 euro al mese.
2: Lo sport. In MotoGP è dominio Aprilia nelle qualifiche del Gran Premio Olanda ad Assen. Jorge Martin conquista la pole position davanti ad Ayogura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 riflettori puntati sulla Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio d'Austria in vista della gara di domani.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola.
7: Sono i più grandi. Sono i più grandi. Sono i più forti. Sono i più forti. Sono solo su RCS, su Network. RCS Network. RCS Network. Only Hits. The Best in FM.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network. If

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore tecnico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master J.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Giuli, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Giuli che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due Settimane sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network è Megamix. Balla i successi del momento.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te.

Baila, baila.

baila.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: l'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 15:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Venezuela continua a fare i conti con una tragedia senza precedenti. Una nuova scossa di terremoto ha colpito il centro del paese, dove il bilancio resta drammatico, almeno 920 vittime e decine di migliaia di dispersi. Confermata la morte dell'italo-venezuelana Francesca Mannina. Sul posto sono già a lavoro i soccorritori italiani inviati dalla Farnesina, mentre un secondo contingente è in partenza. Il ministro Tajani assicura: faremo tutto il possibile per aiutare un popolo fratello.
2: Primo passo verso la pace in Medio Oriente. Israele e Libano, con la mediazione degli Stati Uniti, hanno firmato un accordo che sancisce il reciproco riconoscimento del diritto a vivere in pace e sicurezza come stati sovrani confinanti. L'intesa prevede l'impegno a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati bilaterali diretti con il sostegno di Washington per risolvere le questioni ancora aperte.
3: E proseguono senza sosta le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto a Roma nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso l'identità e la fotografia di un amico della famiglia, cittadino del Bangladesh, ritenuto il presunto autore della strage costata la vita a due coniugi e alla loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito e fuori pericolo. Al vaglio degli investigatori i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere e una mannaia sequestrata nell'appartamento.
2: 46 anni fa la strage di Ustica. Nel suo messaggio commemorativo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile nella storia della Repubblica e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato sottolinea che la ricerca della verità ha compiuto passi importanti, ma ricostruire completamente quanto accadde nei cieli del Tirreno resta un dovere per il Paese.
3: Caldo estremo senza tregua in Europa. In Italia restano 18 le città da bollino rosso e gli accessi ai pronto soccorso aumentano del 15%. In Francia l'emergenza si aggrava, salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore, mentre a Marsiglia un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato lasciato in un'auto rovente. A Parigi è in dubbio lo svolgimento degli eventi del fine settimana e il governo lancia un appello alla responsabilità per alleggerire la pressione sul sistema sanitario.
2: Lo sport. In MotoGP e aprilascione nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Jorge Martin conquista la pole ad Assen davanti ad Ayo Gura e al leader del mondiale Marco Bezzecchi. Solo settimo Marc Marquez con la Ducati ufficiale. In Formula 1 invece occhi puntati sul Red Bull Ring di Spielberg, dove oggi si assegnano le pole del Gran Premio d'Austria. Il calcio: si chiude stasera la fase a gironi del mondiale 2026. Sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scendono in campo anche Argentina, Portogallo e Colombia.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato in pianura, persistono condizioni di variabilità su Alpi e Prealpi, con possibili rovesci pomeridiani. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 32 gradi. Al centro, ampio soleggiamento e caldo estivo, al pomeriggio non esclusi isolati acquazzoni sull'Appennino umbro-marchigiano. Temperature in lieve rialzo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud, estate a pieno regime su tutte le regioni, da segnalare solo qualche nube pomeridiana sui rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 28 e 33 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story.
6: RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica.
5: Musica 40, 50, 60.
6: RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia.
5: RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

the darkness flows within you. This is the price of freedom.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: In the

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

muchachos. Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale

0: comoda per arrivare. L'estate è la stagione in cui il Parco del Pollino offre il ventaglio più ampio di attività da intraprendere nel suo territorio. Il trekking è senza dubbio un modo privilegiato di scoprire questo territorio, grazie ad una rete sentieristica fitta che offre itinerari adatti a ogni livello e a ogni obiettivo. Per chi ama l'acqua dolce, inoltre, il Pollino non delude. Il canyon del Raganello, scavato dal torrente omonimo tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Wayaj termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Wayaj, a spasso per il mondo.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione. Una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

0: RCS Community.
1: DJ,
0: disco,
1: music and fun.
0: RCS Network, Friends in FM. Vi presentiamo il disco inferno della settimana. DJ Jazz.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
14: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
14: Io invece sì.
16: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
14: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri. Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto in Venezuela, almeno 920 le vittime, oltre 50.000 i dispersi, tra i morti anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Una nuova scossa di magnitudo 4.9 ha colpito il centro del paese mentre proseguono le operazioni di soccorso. Dalle macerie arriva anche una storia di speranza: salvato vivo un neonato di appena 18 giorni dopo 32 ore. Intanto sono arrivati a Caracas circa 100 soccorritori italiani coordinati dalla Protezione Civile. Un altro forte terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito l'Afghanistan orientale con epicentro vicino al confine con il Pakistan.
3: 3 le vittime in altrettanti gravi incidenti, 2 sulla Palermo-Messina e una sulla statale Romea nel veneziano. Sulla A14 nel bolognese una donna è morta nel ribaltamento dell'auto su cui viaggiava con la famiglia. Gravissimo un neonato di 6 mesi sbalzato fuori dall'abitacolo. Traffico intenso sulle principali autostrade con controlli rafforzati della polizia stradale. Intanto il caldo non concede tregua. In Italia restano 18 città da bollino rosso, mentre in Francia salgono a 55 le vittime dell'ondata di calore.
4: Ancora cronaca a Roma, proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento ritenuta la possibile arma del delitto.
3: 46 anni fa la strage di Ustica, una delle pagine più dolorose della storia della Repubblica. Nel messaggio per l'anniversario del presidente Sergio Mattarella definisce il disastro del DC9 Italia un segno incancellabile e rinnova la vicinanza ai familiari delle 81 vittime. Il capo dello Stato ricorda che la ricerca della verità ha compiuto passi significativi, ma sottolinea come ricostruire pienamente quanto accadde nei cieli del Tirreno il 27 giugno 1980 resti un dovere irrinunciabile per il Paese.
4: Voltiamo pagina. Roma celebra gli 80 anni della Vespa con una grande parata che ha portato in strada circa 25.000 scooter arrivati da 67 paesi. A dare il via al corteo il sindaco Roberto Gualtieri, dal Circo Massimo al Colosseo, passando per Piazza Venezia e Fori Imperiali. Migliaia di persone hanno applaudito modelli storici e contemporanei dello scooter, simbolo del Made in Italy. Le celebrazioni proseguono fino a domani al Vespa Village del Foro Italico, con mostre, musica ed eventi aperti al pubblico.
3: Lo sport, sabato da protagonista per l'Aprilia ad Assen, dopo la pole di Jorge Martin, nella sprint arriva la storica doppietta del team Trekhaus con Raul Fernandez davanti ad Ayogura. Terzo Fabio Di Giannantonio, migliore delle Ducati, mentre Marc Marquez chiude settimo dopo una penalizzazione. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Quarto Kimi Antonelli. Calcio, si chiude questa sera la fase ai gironi del Mondiale 2026 con le sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: è la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Raven Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata, in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità I su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta I per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità I, gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza per essere tech su RCS Network.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band. More, more, more, Andrea True Connection. Disco Best, The Rich Family. Trump, Disco Inferno. E poi Barry White, Village People. Baciotti, Black Jack. Luna de Miel. E tante, tante altre stelle per sempre splendenti. Da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il Disco Bar.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 19.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, Dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar: Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Che più belle suonate in tutte le discoteche d'Italia. 80% di grandi star.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Gran Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia, recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E, con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico, è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto

0: e 2-4 ruote.
1: I magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Kay and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

presenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ.

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Giuli, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Giuli che si chiama Solito Cinema, un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermando

0: pop culture europea, canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti. Da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento, l'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei, un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ai Ogura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
1: non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air adesso.
0: I grandi colossal del disco bar sono presenti solo su RCS Network. 80%.

per l'eccellenza. Brindiamo e suoniamo tutte le stelle degli anni 80. 100% di grandi successi. Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Grazie ai suoi 192.565 ettari di estensione, il Parco Nazionale del Pollino è il parco nazionale più grande d'Italia. Si estende a cavallo tra due regioni, la Basilicata e la Calabria, abbracciando le province di Potenza, Matera e Cosenza e includendo ben 56 comuni all'interno del suo perimetro. Il territorio si organizza attorno a diversi sistemi montuosi, parte dell'Appennino meridionale. Il pino laricato è il simbolo del Parco Nazionale del Pollino. Si tratta di un albero unico, spettacolare, con un fusto magro, serio, da cui partono rami sghembi, fitti di aghi verde scuro. Il termine laricato deriva dall'aspetto della corteccia adulta, che forma placche grigie simili alla lorica, ossia la corazza dei legionari romani. È una pianta estremamente resistente, una delle poche che riesce a vivere sui fianchi delle montagne di questo angolo dell'Italia.

0: torrente omonimo, tra pareti calcaree che in alcuni punti superano i 400 metri di altezza, è uno dei luoghi più spettacolari del parco ed è percorribile sia con escursioni a piedi, che si svolgono lungo il bordo della gola, sia con attività di canyoning direttamente nel letto del corso d'acqua, sempre accompagnati da guide esperte. Anche il fiume Lao è un protagonista dell'estate al Pollino, con i suoi tratti navigabili in kayak e la possibilità di rafting nelle rapide. Le acque di entrambi i fiumi sono cristalline e fresche, un sollievo insostituibile nelle giornate più calde. La più bella escursione a piedi da effettuare nel Parco del Pollino è considerata dai più l'ascesa a Serra di Crispo, 2054 metri di quota, un crinale dove crescono alcuni degli esemplari di pino laricato più antichi, contorti e spettacolari dell'intero parco. Questo luogo è soprannominato il Giardino degli Dei. I tronchi giganteschi dalla corteccia bianca brillano infatti alla luce del sole tra le rocce nude, in un paesaggio che ha qualcosa di primordiale e commovente. Il dislivello è impegnativo, ma il percorso è ben segnalato. In piena estate è consigliata la partenza nelle prime ore del mattino, per non essere sorpresi dal solleone mentre si cammina. Oltre all'attività outdoor legate alla grande offerta naturale, il parco offre anche una grande ricchezza culturale e antropologica, troppo spesso sottovalutata. Al suo interno, ad esempio, vivono ancora alcune delle più importanti comunità di origine albanese che si insediarono in queste terre tra il 400 e il 700 per sfuggire all'avanzata ottomana. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. La gente si aggrappa all'abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe staccarsi e tuffarsi in mare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bus, Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.
1: I am the god of hellfire and I bring you

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia, recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhaus una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, Dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
1: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
5: 80%.
6: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

I magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. C'è chi per il matrimonio prenota una villa, chi un castello e chi evidentemente decide di trasformare il Madison Square Garden nel salotto di casa. Taylor Swift e Travis Kelce sembrano intenzionati a dire il fatidico sì, senza accontentarsi di una cerimonia qualsiasi. L'impressione è che persino il bouquet avrà un ufficio stampa. Le indiscrezioni parlano infatti di un evento mastodontico e una macchina organizzativa che farebbe impallidire anche il concertone di Capodanno. Del resto, quando una pop star globale incontra una campione della NFL, il minimo sindacale è una festa che richiede più logistica di un vertice internazionale. Della serie altro che bomboniere, qui serve una produzione da tournée mondiale. Dopo mesi in cui ogni like veniva analizzato come un messaggio in codice, Alice Campello ed Alvaro Morata hanno deciso di semplificare la vita a tutti. Eccoli di nuovo insieme, sorridenti e affiatati, alla loro prima uscita pubblica dopo la riconciliazione. Il fotocall a Madrid si è trasformato in una specie di conferenza stampa sentimentale. Lei impeccabile, lui sorridente, entrambi con quell'aria di chi ha finalmente trovato il telecomando dopo settimane di ricerche. Nel mondo delle coppie VIP, dove una storia può cambiare stato civile nel tempo di una story Instagram, la loro riapparizione sembra dire una cosa sola: il sequel è ufficialmente in produzione. Infine, ha sempre fatto ridere il pubblico, ma stavolta la sorpresa non arriva da uno sketch. Frank Matano e la compagna Ilenia Azzurretti aspettano un bambino. Il comico e la futura mamma sono da sempre protagonisti di una storia d'amore tenuta lontana dai riflettori. In un'epoca in cui anche il pranzo della domenica finisce sui social con 3 filtri e 4 hashtag, la coppia ha sempre scelto la via della discrezione. Una strategia che ha lasciato gli appassionati di gossip a fare più ricerche di un investigatore privato. Ora che però la cicogna è pubblicamente in volo, non resta che fare gli auguri ai futuri genitori. Ed è tutto.

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar: Donna Summer, Tavares, Lun de Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio, Carlo Collodi, Corrado, il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, RCS Network.
1: È mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
14: Buonasera dalla redazione.
15: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
14: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
15: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita 2 coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
14: A Imperia, recuperati in mare i corpi di 2 giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
15: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
14: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti. Riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trekhouse una storica doppietta con Ayo Ogura secondo.
15: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
16: Network.
0: Passa parola.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Parte dagli smartphone della serie Pixel di Google, l'avventura di Android 17. Big G ha comunicato l'inizio della distribuzione dell'aggiornamento con un'estensione terminali di produttori terzi programmata per i prossimi mesi. La novità più attesa è Gemini Intelligence, l'infrastruttura software sviluppata da Google per integrare le funzionalità avanzate di IA all'interno del suo sistema operativo. È una risposta diretta ad Apple Intelligence e al futuro Siri AI. In generale, l'aggiornamento ad Android 17 si concentra sull'ottimizzazione della produttività, sull'espansione delle capacità multimediali e sul rafforzamento dei protocolli di sicurezza. A due mesi dall'annuncio globale che escludeva l'Europa, OpenAI ha reso disponibile anche in UE la modalità automatica che permette al suo agente IA di usare da solo il computer e i programmi installati. Lo strumento Codex, inizialmente pensato per automatizzare il lavoro degli sviluppatori che scrivono in codice, è diventato col tempo un modo per far interagire ChatGPT con le cartelle senza intervento umano. Prima del rilascio di queste novità in Europa e nel Regno Unito, OpenAI aveva annunciato il proprio supporto al codice di condotta dell'UE sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, integrando le nuove capacità operative nel quadro normativo europeo. In attesa dell'arrivo di Meta Ray-Ban Display in Europa e della mossa di Apple, Snap, sviluppatore di Snapchat, anticipa la concorrenza e lancia i nuovi specs. Si tratta di occhiali intelligenti di realtà aumentata in grado cioè di sovrapporre contenuti digitali sopra la visione del mondo circostante, una tipologia d'uso su cui aveva scommesso Google con i suoi Glass alla fine del 2013, un precursore per i tempi. A maggio Samsung e Google hanno anticipato il progetto di occhiali connessi con i marchi Gentle Monster e Warby Parker, pur senza indicazioni sulle tempistiche di arrivo. Il dispositivo di Snap sarà disponibile in autunno nel Regno Unito, Stati Uniti e in Francia a un prezzo di 2.295 euro. L'interazione tra l'uomo e internet, ormai lo abbiamo capito, è sempre più basata sull'intelligenza artificiale. Dopo la ricerca web rivista da Google, Meta ha annunciato la modalità AI su Facebook, un nuovo sistema che cambia la barra del social network con la sintesi delle risposte fornite dal chatbot Meta AI per domande che si basano su informazioni prelevate dai post pubblici. Con la modalità AI gli utenti possono usare la barra di ricerca per fare domande in linguaggio naturale, ottenendo sintesi generate automaticamente sulla base delle discussioni in corso sulla piattaforma, superando così il tradizionale scorrimento dei link di ricerca attivo oggi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50

0: anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberanza e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RCS Network diventa Hit!

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è l'una e tre minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport. Si chiude questa sera la fase ai gironi dei mondiali 2026 con gli ultimi verdetti, riflettori sulle sfide decisive tra Croazia e Ghana e tra Panama e Inghilterra, mentre nella notte scenderanno in campo anche Argentina, Colombia e Portogallo. In Formula 1 George Russell conquista la pole del Gran Premio d'Austria davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP. Ad Assen trionfa Raul Fernandez nella sprint, regalando all'Aprilia Trek House una storica doppietta con Ayogura secondo.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Un buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in gran parte stabile e soleggiato. Nelle ore pomeridiane è attesa la formazione di nuvolosità con possibili rovesci o temporali su Alpi e Appennini, che localmente potrebbero sconfinare verso i settori di pianura occidentali. Massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, condizioni prettamente estive con cieli sereni o poco nuvolosi su coste e pianure. Nel corso del pomeriggio possibili annuvolamenti sull'entroterra appenninico. Temperature in ulteriore aumento con massime previste tra 29 e 34 gradi. Al sud, dominio dell'anticiclone per una giornata che si preannuncia stabile e soleggiata. Temperature massime stazionarie con valori che oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air. Adesso
6: RCS Network, il grande potere della musica surround. DJ Sasà Di Salvatore.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentazione da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3E con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore tecnico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, cassaia chiano chiana, e tu sai che non si so.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Io sono Massimo Mele. Apriamo con Antidroga, il nuovo singolo che vede insieme Emma e Fabri Fibra. I due, dopo aver collaborato a In Italia 2024, nuova versione dell'iconica traccia di Fabri Fibra del 2008, consolidano il loro legame artistico con questo inedito che unisce il mondo pop con l'urban. Dietro un titolo volutamente provocatorio e fuorviante si nasconde in realtà un intenso pezzo d'amore. E lasciamo Emma e Fabri Fibra per Gabri Ponte e Giovanotti, che hanno pubblicato DNA o DNA che dir si voglia, il loro nuovo singolo, una collaborazione che sembra scritta nel destino. La canzone infatti unisce i beat potenti e l'energia contagiosa di Gabri Ponte con la scrittura iconica e la capacità di parlare al cuore della gente di Giovanotti. Il risultato

0: Questo è un pezzo dance che trasmette la sensazione dei finestrini abbassati e di quella voglia irrefrenabile di partire per un viaggio. Si intitola invece l'ultima canzone, il nuovo singolo di Julie, che vede la partecipazione straordinaria di Biagio Antonacci, ed è estratto dall'album di Julie che si chiama Solito Cinema. Un pezzo pop melodico e sincero che racconta quanto sia importante parlarsi un'ultima volta prima di lasciarsi andare. E passiamo al 28enne cantautore britannico Miles Smith, che ha pubblicato il suo nuovo album intitolato My Mess, My Heart, My Life, che include Stargazing, certificato platino in Italia con più di 2 miliardi di stream, il singolo Drive Safe, Nice to Meet You, Gold e Stay If You Wanna Dance, che hanno consolidato la posizione di Miles Smith nel panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e per il suo potente storytelling melodico. Si intitola invece Due settimane, la nuova canzone di Settembre. Il 24enne cantautore napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte con la sua Vertebre. Nel nuovo singolo Due settimane, sia il mood che le sonorità sono decisamente estive e racconta quel tempo sospeso dopo la fine di una storia, quando provi a fare come se niente fosse, ma qualcosa resta. Hangover Girl è invece il nuovo singolo di Miss Keta, realizzato con Miss Bashful, figura di culto della nuova club culture europea. Canzone dissacrante che fotografa una generazione che rifiuta di scegliere tra nightlife e quotidianità, tra dance floor e metropolitana delle 8. Un inno dedicato a chi balla fino all'alba e che poche ore dopo è già davanti ad un computer, dietro a un bancone o in fila per timbrare il cartellino. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno di Michele Zarrillo con Ti Amo, una canzone intensa e profonda che mette al centro il valore dell'amore come forza capace di resistere alle difficoltà, al tempo e alle ferite della vita. Con la sua inconfondibile sensibilità interpretativa, Michele Zarrillo firma una ballata che racconta il legame tra due persone che scelgono di restare unite nonostante le prove dell'esistenza. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Michele Zarrillo. E l'errore più grande a cui l'uomo può credere mai è cercare lontano le cose che ha dentro di lui.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

RCS Network. RCS Network. The New Dimension of Music. Sasà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Forte scossa di terremoto in Afghanistan, dove un sisma di magnitudo 6.1 ha colpito l'est del paese ed è stato avvertito anche in Pakistan. Intanto continua a peggiorare il bilancio del terremoto in Venezuela, almeno 920 i morti, oltre 50.000 i dispersi. Tra le vittime anche 3 italo-venezuelani e una donna di origini siciliane. Proseguono i soccorsi mentre un neonato di appena 18 giorni è stato estratto vivo dalle macerie dopo 32 ore. A Caracas sono arrivati anche circa 100 soccorritori italiani della protezione civile.
2: Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro che punta a porre fine definitivamente al conflitto e ad avviare negoziati di pace con la mediazione degli Stati Uniti. L'intesa prevede anche il disarmo di Hezbollah, che respinge il documento definendolo umiliante e nullo e minaccia nuove proteste, alimentando il timore di una guerra civile. Intanto l'esercito israeliano mantiene le proprie posizioni nel sud del Libano, mentre restano alte le tensioni tra Stati Uniti e Iran, dopo gli ultimi attacchi nel Golfo.
3: E a Roma proseguono le ricerche dell'uomo sospettato del triplice omicidio avvenuto nel quartiere Casalotti. La polizia ha diffuso nome e fotografia del presunto autore, un cittadino del Bangladesh e amico della famiglia uccisa. Nella strage hanno perso la vita due coniugi e la loro figlia di 8 anni. Il figlio maggiore è rimasto ferito nel tentativo di difendere i familiari e fuori pericolo. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle vittime, le immagini delle telecamere di sorveglianza e una mannaia sequestrata nell'appartamento, ritenuta la possibile arma del delitto.
2: A Imperia recuperati in mare i corpi di due giovani alla foce del torrente Impero. A individuarli sul fondale sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco, intervenuti da Genova con il supporto della Guardia Costiera. Secondo una prima ricostruzione, uno dei due potrebbe essere caduto o essersi tuffato in acqua, mentre l'altro avrebbe tentato di soccorrerlo annegando a sua volta. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia.
3: Cambiamo argomento. L'Europa continua a fare i conti con un'ondata di caldo senza precedenti. In Italia oggi è il picco dell'emergenza, con 18 città da bollino rosso e temperature che sfiorano i 40 gradi. Il CNR parla della più lunga ondata di calore degli ultimi anni, mentre al nord scattano i primi allarmi siccità per il calo dei livelli dei grandi fiumi e laghi. Intanto si contano vittime in diversi paesi europei. Un cambiamento del tempo è atteso non prima della prossima settimana.
2: Lo sport si chiude questa settimana.